Haydi dale dale dale de sen dale ben dale. Dükkana gir dale, paraları ver dale. Haydi dale dale dale de sen dale ben dale. Dükkana gir dale.